Quel tansin tutti, ma mi se ne piace, mi ha capito tutta amica, ja ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, mi ha capito tutta amica, kiigam ta chupa higan simias ka pia kusap ta pa higan sui kwa minaya ni hidhwi a chumuin sa kika pita matna wau pia ka chumuin ka wi ya pita migo otta homa ya ka otta kani pika wi mtuna ya kiki mahma kwa higunana ta ki itu ya ntuka ya ki skutti wa hidhwa kwa isa ki pahpastig minaya even in our communities, we still to give one higi, we can make us cabins, Magamina, Pokio, Tihati, or Hota, Chowin, Shad, in Arab Beach, Call Lake, Sucker River, you know, Tunagaiski, Kiwanita, or Sitten, or Waska Higanoa. There was a lot of destruction, so it's quite Mr. Higi, Wagi, Gistio. Sigua Hayak, Igin Totsegan, we go, Igimasina Higi, Tawa. MNP, Tago, Myers, Norris, Penny, then Tabi Nigitic. Mologo Gema Nako Chogo, the Maggie, when I get to Gagimasna Higiachic, then Tabi Niganuizic, you know, Iak, Kiwayata Pochio, Tastawigi Higi, Mawapo, Saskatchewan Public Safety Agency, Tansigagis, Waskavista.

0: Well, un tutti magari The Rest Boys capini che molto cotta mi se ne piace muin e mi guaccio sto sa well sampo con io sapce per hegan sto mi asca per io sapce per hegan e da scoot scritto ya no ma ya ya MNP che ti c'è con company o che in ma se ne è che c'è tan tawa pini che c'è tan c'è che si wasca wisce gatti che ya che scottiva ya che the forest fires ya che ti c'è che vitno Suya kui doa nekin tawa pi nekin tiko Nekwa hu taa chumui nekwa haya ki pakit nam Suya kwa nwa ya kui doka piya chumushita kwa nawa ya Grand Chief Hardlob Tanuyo ba chupita mauma
1: MBC's Missinipi Atchimuin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Well, Grand Chief, I kiwi na naa skumitin mi na piya kwa haya ki piwita pmi no ta haya ka chumui nek So ya kwa nemane maa ya ka itu wiki taki ki tai padehe kun te taya mihtai na ya kutatse mui na ya MNP o kiti chika ki nita wiki ski tihta kwa au tan chika ki se waska wis chika ati ki ha ya skutti wa ha ya tan sa ya ki tapsin tan se ki tihti ni ya kwa nemasa na hekan
2: Tini kiba ya hibong ni gana ya pitama nohti nohti itta wa ki tolti minno ke ya mamitka